mattina se l'alma di Bresciana, quella solempre rosa temprana. Avrecare fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tiar.